0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 2 chilometri di coda tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze per un incidente. Il traffico scorre su una sola corsia. Vi ricordiamo infine che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 2 chilometri di coda tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze per un incidente risolto. Il tratto si percorre in 15 minuti. Vi ricordiamo infine che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. È tutto per il momento. Buon viaggio, a più tardi.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda tra Aglio Barberino di Mugello verso Firenze per un incidente risolto. Il tratto si percorre in 15 minuti. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno il tratto tra Genova-Nervi e Recco verso Livorno. Queste al momento le principali notizie. È tutto, buon viaggio.

su Ascoltate Radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, mentre sulla 14 Adriatica resta chiuso fino alle 5 il tratto tra Vasto Nord e Val di Sangro verso Pescara. Per conoscere le altre chiusure e i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Mentre sulla 14 Adriatica resta chiuso fino alle 5 il tratto tra Vasto Nord e Val di Sangro per chi viaggia verso Pescara. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. È tutto.

0: Via Radio.
1: Una buona notata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo allora che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, mentre sulla 14 Adriatica resta chiuso fino alle 5 il tratto tra Vasto Nord e Val di Sangro verso Pescara. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno il tratto tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, mentre sulla A14 Adriatica è chiuso fino alle 5 il tratto tra Vasto Nord e Val di Sangro verso Pescara. Per i percorsi alternativi potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che fino alle 5 per lavori è chiuso sulla 8 Milano-Varese il tratto tra Busto Arsizio e Cavaria verso Varese. Sempre fino alle 5 è chiuso sulla 14 Adriatica il tratto tra Vasto Nord e Val di Sangro verso Pescara. È tutto per il momento. Buon viaggio, a più tardi.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 7 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Aglio ed Il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Sempre per lavori è chiuso sulla 8 Milano-Varese il tratto tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione di Varese. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giulia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 7 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Aglio e la 1 direttissima verso Bologna, mentre sulla tangenziale di Napoli è chiuso fino alle 6 il tratto tra Arco Felice e Agnano verso Capo di Chino. Per conoscere le altre chiusure notturne e i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it.

Una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole ad eccezione della diramazione di Roma Nord, dove per un incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il grande raccordo anulare con il traffico che circola su due corsie, mentre sulla 8 Milano Varese è chiuso il tratto tra Busto Arsizio Cavaria verso Varese per lavori. Per questo motivo si formano code a partire da Castellanza. È tutto per il momento, buon viaggio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Talk about-

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli tra Firenze e Impruneta, la 11 Firenze-Pisa Nord verso Bologna. Sono 2 chilometri di coda per un incidente risolto, il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Ci spostiamo sulla diramazione Galarate-Gattico per segnalare 1 chilometro di coda nel tratto compreso tra Sesto Calende-Vergiate e Castelletto Ticino verso la 26 dei Trafori per un camion fermo in prima corsia. Per lavori invece sulla 14 Bologna Taranto, 1 chilometro di coda viene segnalato tra Pedaso e Grottammare verso Bari con una corsia al transito. Sono invece per il traffico intenso le code a tratti sulla 8 Milano-Varese per quanti sono in viaggio verso Milano, rispettivamente tra Busto Arsizio e Legnano e tra la 4 Fiera Milano, tra Fiera Milano scusate, e la 4 Torino-Trieste. Stessa situazione sulla 4 stessa verso Brescia tra Pero e Milano Est. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 23 Udine Tarvisio. Tra Tarvisio Norne e Malborghetto ci sono 3 km di coda per lavori verso la 4 Torino Trieste, con il traffico che scorre su una corsia. Stessa situazione sulla 7 Serravalle Genova verso Milano, tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, come anche sulla 14 Bologna Taranto verso Bari, nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, anche qui una corsia al transito. E sempre su questa autostrada in direzione sud, per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro. Ci spostiamo sulla diramazione Gallarate Gattico, tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, verso la 26 dei Trafori, 1 km di coda per un camion in avaria. E traffico intenso anche sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e la 11 Firenze-Pisa Nord verso Bologna. Per il momento queste le principali segnalazioni. Fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Per i flussi sostenuti registriamo code a tratti con tempi di percorrenza di 30 minuti tra il raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro verso Ancona, mentre per un incidente code tra Stallaggio e Castel San Pietro in direzione sempre di Ancona. Sulla 23 Udine Tarvisio per lavori alla pavimentazione sono 4 km di coda tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso Udine. Al momento si transita su una sola corsia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, traffico intenso in direzione di Bologna, code a tratti tra Improneta e la 1 direttissima, sempre su questa autostrada per programmati lavori. Vi ricordo che è chiusa fino alle ore 18 la 1 panoramica tra Pian del Voglio ed Aglio verso Firenze. Infine circolazione sostenuta in Lombardia, code a tratti e tempi di 20 minuti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. È tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Apriamo con la 23 Udine Tarvisio. Per lavori e la pavimentazione sono 4 km di coda tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso Udine. Al momento si transita su una sola corsia. Prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli a causa di un incidente. Sono 4 km di coda in aumento tra Terni Nostra Campeggine e Reggio Emilia verso Bologna. Traffico intenso e code a tratti, tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro in direzione di Ancona e sulla 1 Milano-Napoli tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Infine in Liguria per lavori sulla 7 Serravalle-Genova, 1 chilometro di coda tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Queste le principali notizie, fate buon viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 1 Milano-Napoli. A causa di un incidente, il traffico è bloccato con code tra Terni di Canossa e Campeggine e Reggio Emilia in entrambe le direzioni. Sempre su questa autostrada un altro incidente causa 3 km di coda tra Firenze in Pruneta e la 11 Firenze-Pisa Nord verso Bologna. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo sulla 23, Udine Tarvisio per lavori alla pavimentazione, 3 km di coda tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso Udine. Al momento si transita su una corsia, prestate attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine, traffico intenso e code a tratti, i tempi di percorrenza di 45 minuti sulla 14 Bologna-Taranto tra Casalecchi e Castel San Pietro verso Ancona. Con questo è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci e Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che riguarda la 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia verso Bologna. Il traffico è bloccato con 8 km di coda a causa di un incidente. In direzione opposta invece registriamo 6 km di coda verso Milano. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre su questa autostrada un altro incidente risolto causa 5 km di coda in diminuzione tra Impruneta e la 11 Firenze-Pisa Nord verso Bologna. Ci spostiamo sulla 23 Udine-Tarvisio per lavori alla pavimentazione. Sono 3 i chilometri di coda tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso Udine. Si transita al momento su una sola corsia, prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Questo è al momento le principali notizie. Guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: 16 minuti dopo le ore 12, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente si registrano 10 km di coda tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna e 8 km di coda dovute al traffico congestionato tra la A22 del Brennero e Terra di Canossa a Campeggine in direzione di Milano. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre su questa autostrada, per il traffico intenso nella zona di Firenze segnaliamo code a tratti verso Bologna, tempi di percorrenza di 30 minuti tra Firenze Sud e Scandicci e di un'ora tra Firenze Nord e la 1 direttissima. Ci spostiamo sulla 23, Udine Tarvisio, per lavori di pavimentazione, code per 3 km tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso Udine. Al momento si transita su una corsia, prestate attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: 46 minuti dopo le ore 12, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che riguarda sempre la 1 Milano-Napoli. Vi ricordo che a causa di un incidente si registrano 10 km di coda tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna e 8 km di coda dovute al traffico congestionato tra la 22 del Brennero e Tarica-Nossa Campeggine in direzione di Milano. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre su questa autostrada, per il traffico intenso nella zona di Firenze, segnaliamo code a tratti con tempi di percorrenza di 45 minuti tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Ci spostiamo lungo la 23 Udine Tarvisio, per lavori e la pavimentazione sono 3 km di coda tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso Udine. Si transita su una corsia, massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete, queste le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli sono 5 km di coda a causa di un incidente risolto tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna, e per il traffico congestionato 2 km di coda tra la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. Sempre su questa autostrada un altro incidente sta causando code per 4 km tra San Vittore e Capo in direzione di Napoli, mentre per il traffico intenso in prossimità di Firenze ci sono code a tratto con tempi di percorrenza di 40 minuti tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Ci spostiamo sulla 23 Udine Tarvisio per lavori, 3 km di coda tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso Udine. Al momento si transita su una corsia, prestate la massima attenzione quindi alla segnaletica e soprattutto riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su gran parte della rete. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli. Per il traffico congestionato si registrano 3 km di coda tra Terre di Canossa e Campegine e la A22 del Brennero verso Bologna, e code a tratti tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano. Sempre su questa autostrada un incidente tra due auto causa code per 5 km tra San Vittore e Capua in direzione di Napoli, mentre per il traffico intenso in prossimità della zona di Firenze ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 30 minuti tra la 11 Firenze Pisa Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Infine sulla 23 Udine Tarvisio per lavori alla pavimentazione sono 3 i chilometri di coda tra Tarvisio Nord e Malborghetto in direzione di Udine. Al momento vi ricordo che si transita su una corsia, massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli segnaliamo 2 km di coda per traffico congestionato. Sempre sull'autosole troviamo code a tratti per traffico intenso tra la A15 Parma-La Spezia e Parma verso Bologna e tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano. Qui il tratto si percorre in 1 ora e un quarto, 50 minuti in più rispetto alla media. Situazione analoga con code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e la A1 Milano-Napoli verso quest'ultima. Infine ci spostiamo sulla A23 Udine-Tarvisio, dove tra Tarvisio Nord e Malborghetto verso la A4 Torino-Trieste ci sono 3 km di coda per lavori di ammodernamento. Qui il tratto si percorre in circa 20 minuti. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. A più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Loreto e Civitanova Marche verso Pescara c'è un chilometro di coda per un incidente avvenuto fra due auto. Restiamo sulla A14 per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e la A1 Milano-Napoli verso quest'ultima. Situazione analoga con code a tratti anche sulla A1 tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano. Il tratto si percorre in 40 minuti, il doppio rispetto alla norma. Infine ci

spostiamo sulla 26 dei Trafori, dove tra Masone e il bivio per la 10 Genova-Savona verso Genova ci sono 3 km di coda per un incidente fra un camion e 3 auto. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Buon viaggio e a più tardi.

0: via radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A1 direttissima, dove è chiuso il tratto compreso tra il bivio per la Panoramica e Badia in entrambe le direzioni per un veicolo in fiamme in galleria. All'interno del tratto chiuso verso Firenze il traffico è bloccato con 3 km di coda. Sulla A1 Milano-Napoli tra Colleferro e Anagni verso Roma il traffico è bloccato per un incidente avvenuto fra un'auto ed un camion e registriamo 3 km di coda verso Roma e 2 km verso Napoli. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Loreto e Civitanova Marche verso Pescara c'è 1 km di coda per un incidente risolto. Il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie. E infine ci spostiamo sulla A26 dei Trafori, dove tra Masone e il bivio per la A10 Genova-Savona in direzione di Genova ci sono 4 km di coda per un incidente fra 3 auto ed un camion. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. A più tardi.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 direttissima, dove è chiuso il tratto compreso tra il bivio per la panoramica e Badia in entrambe le direzioni per un veicolo in fiamme in galleria. All'interno del tratto chiuso verso Firenze il traffico è bloccato con 4 km di coda. Sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e Colleferro verso Roma registriamo 6 km di coda per un tamponamento. Il traffico defluisce su due corsie. In alternativa consigliamo di uscire a Ferentino e di rientrare a Colleferro dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Per lo stesso incidente in direzione opposta, dunque verso Napoli, troviamo un chilometro di coda per curiosi tra Colleferro e Anagni. Infine sulla A26 dei trafori tra Masone e il bivio per la 10

Genova Savona in direzione di Genova ci sono 4 km di coda per un incidente risolto. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 direttissima, dove è chiuso il tratto compreso tra il bivio per la panoramica e Badia in entrambe le direzioni per un camion in fiamme in galleria. All'interno del tratto chiuso verso Firenze il traffico è bloccato con 4 km di coda. Inoltre, per effetto della chiusura, si registrano 4 km di coda a partire da Sasso Marconi verso Firenze e 4 km all'uscita obbligatoria di Badia verso Bologna. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803 111. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Ferentino e Colleferro verso Roma registriamo 7 km di coda per un tamponamento. In alternativa consigliamo di uscire a Ferentino e di rientrare a Colleferro dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Ed Autostrade per l'Italia.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 direttissima, dove è chiuso il tratto compreso tra il bivio per la Panoramica e Badia in entrambe le direzioni per un camion in fiamme in galleria. All'interno del tratto chiuso verso Firenze il traffico è bloccato con 2 km di coda. Inoltre, per effetto della chiusura si registrano 7 km di coda a partire da Sasso Marconi verso Firenze e 6 km di coda all'uscita obbligatoria di Badia verso Bologna. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803 111. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Ferentino e Colleferro verso Roma registriamo 6 km di coda per un incidente risolto. In alternativa consigliamo di uscire a Ferentino e di rientrare a Colleferro dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 direttissima, dove è chiuso il tratto compreso tra il Bivio per la Panoramica e Badia verso Firenze per un camion in fiamme in galleria. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. Inoltre, per effetto della chiusura, si registrano 7 km di coda a partire da Sasso Marconi. In direzione opposta, tra Fiorenzuola e Badia verso Bologna, ci sono invece 5 km di coda per traffico congestionato. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803 111. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Ferentino e Colleferro verso Roma registriamo 6 km di coda per un pullman in avaria. In alternativa consigliamo di uscire a Ferentino e di rientrare a Colleferro dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. A più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A1 direttissima, dove è chiuso il tratto compreso tra il bivio per la Panoramica e Badia verso Firenze per un camion in fiamme da poco spento. All'interno del tratto chiuso c'è un chilometro di coda che defluisce su una corsia. Inoltre, per effetto della chiusura, si registrano 8 chilometri di coda a partire da Sasso Marconi, mentre in direzione opposta tra Fiorenzuola e Badia verso Bologna ci sono 4 chilometri di coda per traffico congestionato. Per conoscere percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803 111. Andiamo ora sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Ferentino e Colleferro verso Roma registriamo 5 km di coda per un pullman in avaria rimosso. In alternativa consigliamo di uscire a Ferentino e di rientrare a Colleferro dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante interessa la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze per un camion in fiamme nella galleria Sparvo Sud. Il traffico è inoltre deviato sulla 1 Panoramica, dove registriamo 8 km di coda a partire da Sasso Marconi, e in direzione di Bologna ci sono 4 km di coda tra Firenzuola e Badia. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Sulla 1 tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma ci sono attualmente 2 km di coda per un veicolo in panne ora rimosso. Si transita su tutte le corsie, e in chiusura registriamo una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Il tempo di attesa è di 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze per un camion in fiamme nella galleria Sparvo Sud. Il traffico è inoltre deviato sulla 1 panoramica, dove registriamo 8 km di coda a partire da Sasso Marconi, e in direzione di Bologna ci sono 3 km di coda tra Aglio e Firenzuola. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Andiamo sulla 4 Milano Brescia. Qui, per gli intensi flussi di traffico, segnaliamo code a tratti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Medesima la situazione sulla vicina 8 Milano Varese tra Lainate e Legnano per chi viaggia verso Varese. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze per un camion in fiamme nella galleria Sparvo Sud. Il traffico è inoltre deviato sulla 1 Panoramica, dove registriamo 8 km di coda a partire da Sasso Marconi, e in direzione di Bologna segnaliamo code tra la Variante e Firenzuola. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Andiamo sulla 8 Milano Varese. Qui, per gli intensi flussi di traffico, registriamo code a tratti tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Il traffico intenso provoca code anche sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante interessa la 1 direttissima, dove è stato chiuso il tratto tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze per un camion in fiamme nella galleria Sparvo Sud. Il traffico è inoltre deviato sulla 1 panoramica, dove registriamo 8 km di coda a partire da Sasso Marconi e in direzione di Bologna. Segnaliamo code tra la variante Firenzuola. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Andiamo sulla diramazione Roma Sud, dove per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria registriamo 1 chilometro di coda tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Il traffico intenso provoca code anche sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante interessa la 1 direttissima, dove è stato riaperto il tratto tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze, chiuso precedentemente per un camion in fiamme nella galleria Sparvo Sud, ora spento. Di conseguenza registriamo 6 km di coda per il traffico deviato sulla 1 panoramica, a partire da Sasso Marconi e in direzione di Bologna. Segnaliamo inoltre code tra la Variante e Firenzuola. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 8 03 111. Sulla 1, per gli intensi flussi di traffico, ci sono code a tratti tra il bivio con la Variante di Valico e Aglio verso Firenze, con tempo di percorrenza di circa un'ora. E infine vi informiamo che sulla 7 Serravalle Genova resta chiusa per lavori di ammodernamento l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico verso Firenze registriamo 3 km di coda per traffico congestionato. Ancora sulla 1, per gli intensi flussi di traffico ci sono code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e Aglio verso Firenze, con tempo di percorrenza di circa un'ora. Infine vi informiamo che sulla 7 Serra Valle Genova resta chiusa per lavori di ammodernamento l'entrata di Serra Valle Scrivia in direzione di Milano fino alle 6 del 15 novembre, e stanotte, sempre per lavori, dalle 22 alle 6 di domani chiuderà il tratto tra Vignola e Borbera e Ronco Scrivia verso Genova, e il tratto tra Genova Ovest e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia per chi viaggia verso Milano. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Non abbiamo per ora altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Buon viaggio.

0: Radio. Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Dopo un pomeriggio di traffico intenso, la circolazione sta gradualmente tornando alla normalità. L'unica segnalazione in questo momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la variante di Valico e Badia in direzione di Firenze segnaliamo 2 km di coda per ripristino incidente. Il tratto si percorre in 20 minuti, il doppio rispetto alle consuete tempistiche. Infine vi informiamo che sulla 7 Serra Valle Genova resta chiusa per lavori di ammodernamento l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Milano fino alle 6 del 15 novembre. E stanotte, sempre per lavori, dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova e il tratto tra Genova Ovest e il bivio con la 10 Genova a Ventimiglia in direzione di Milano. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
1: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Dopo un pomeriggio di traffico intenso, la circolazione sta gradualmente tornando alla normalità. L'unica segnalazione in questo momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la variante di Valico e Badia in direzione di Firenze segnaliamo un chilometro di coda per ripristino incidente. Il tratto si percorre in 20 minuti, il doppio rispetto alle consuete tempistiche. Vi informiamo infine che sulla 7 Serra Valle Genova resta chiusa per lavori di ammodernamento l'entrata di Serra Valle Scrivia in direzione di Milano fino alle 6 del 15 novembre e stanotte, sempre per lavori, dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova e il tratto tra Genova Ovest e il bivio con la 10 Genova Savona in direzione di Milano. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, unica eccezione sulla 1 direttissima, dove per lavori di ripristino incidente si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la 1 panoramica e Badia verso Firenze, con tempi di circa 20 minuti. Infine vi ricordiamo che per lavori fino alle 5 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Cattolica e Riccione per chi viaggia verso Bologna. È tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Pescara

cara ovest verso Ancona. Sempre fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli resta chiuso il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. Per i percorsi alternativi potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabbro e Orvieto per chi viaggia verso Roma. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Sempre fino alle 6 resta chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il sito autostrade.it. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete in questo momento. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, mentre sulla 1 Milano-Napoli sempre fino alle 6 è chiuso il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. Per i percorsi alternativi www.autostrade.it. È tutto.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica. Il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli. Il tratto tra Fabro e Orvieto verso la capitale. Per conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla A1 Milano-Napoli il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. Per i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.